Baito no tieni nona ni ngomada ene ene chimero do Domingos Albert dal na djume nyama bassa we dile mromeli un paka pano dal na Jasmine International bagam kabeda na mabogalizo na elomwe nokuma na mangwana mabes na lizo na chobo nyuma na pevera tsambik paka mangwana mbuni echini le mulugu o cheni ni funela mwe dile retu abala limfera mpo ka lupia mdile na brevar mododiwa balando ila dindo ino ne pole pole no fanyelo do mu yele batakulu ka mnemo amgumia kaya utidilwa ni mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani mani

0: town, intelligence, a policia, a venero, a kisokore. Machine and in Lotrahuna, a triadum catea, a pariwa. Yari quattro, kinni, whether we are resolverua, aili a kumamu, so kakina confirmare sana. Perché anche nel carello, come hai detto, il carello è un tribunale, anche nel carello, ma si ha calato nella vita coca a piedi tarucate.
1: Ma si ha pandre, so ma rima rima coha o ma distanza.
0: Caca pandre a te water manna wende kahiha, rahu. Yena imela che a ma distanza memo posi ter tres metros. So mio o kumi haso. The war so.
1: Ya kuhiwa yo tribunal ya he mera wichus. Hemu pinge wo.
0: Nga kumbu kuweli wao.
1: Okay. Nyuanu ma mulipo hotela, motela, mwakala na mani?
0: Mwakala na nama na bili.
1: Luku luku yeyo, nyuanu mjeli waka, anamani ya kala haiwona wiyoru melana.
0: Male, toda ora ya kala unlaru. Amu haraka unla. Amu hithi tambe nginkontari. Aliera tipo toda família ya hitama kina kuya aiwali dai kuhokwa si kata mtu aiwa uiwa manera awe si
1: hospital mwa mande vo mahiku makabu
0: ni moha ni moha hiko nene kipiyaka kirumpewe iwe kiseliwa melo waya soko kikwaranya kiyako wa
1: hii hava sivindra ya so tseni ho maimuna kama wakali no uova mwechaka
0: rampene yola ateto seminari eno manle sumana ela apa trawe yale irwa ka khomu mashika ona dai ya mke han ya nduela dai kha kine kenye mashikirwa kire phamin kina khwani haso khomu akala wa mira wa kina kwene kina romelaka kine mwa pontare moda te moda para mla peno ntao ala pano sumana ela yotene la rampeno la kinni mova mova mejum
1: mwevelevelo mpane mwahaswela o mnaswela o himaswela chwene yala nyano myariwe wino ona mkubela
0: ona mkubela wenno unu wa wenno mpako piera etela wenno atwene ya kira lezendo kai atu dawi kakidwe na akidwe na dawi ole mana nne se
1: akuya akuya woni wa mota yo la musiani di goj manera nyu anu munkalanyu eno uwo bitikenna
0: kakesu ele porque munese ni mo moto mu asosia sawo ni mom ni okala no to akuhu Arie woi wirato yelo tokirwa kaonto nunse tunarenka la ya wo ahideveli we ntao ke kul ekukuli hana kwa ya woi wadai e yo wonra babo mwere yo mwira ntindue la to porque enkipi havavo van hiko ni vevo amoniwe oniwe ye akata afira le yaka wewe ya kalavo taxi sta moda awowo alikan ridawe e Maha kuvi hamte kwa anyu mwera a polisi andra wivo tao epa kile liwa kadeide chaka opia odawi a podi tambo kala undu taxi sta jam akwaka akitumi
1: tambo dwi rumela na mahiku arahi wawo
0: atato kinne nya da e pomro rumela mkwayo kahie e pari pari me
1: yere akristo
0: ma samoda moda ne kahia tu tene
1: Chiele Cristo ni wa yendo amutu mi he Yesu ario ni
0: ne da ye never that mas tena kale confiante me da ye na taki kulihe ne so murima ka komu o soferer ni piavo
1: okay
0: ah

0: Boa tarde, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: O come?
1: Na cooperativa.
0: Bacana, lo sonani?
1: Lo sono Samuel Pinto, come catali.
0: Ana Samuel Pinto, mon lo chowe.
1: O catali.
0: O catali, ti wa Ana Samuel Pinto catali wo.
1: Dan.
0: Ti wo wi. E po matano catali.
1: Opa man.
0: Olo. Ana Samuel. Ani ko ilo chelo ahun ohiana.